ti casso per un figa che so per ci prendere, ma sbatte che se sta, lo sai bravidere, vai mi per facendo tutto, tutto meno soffre, sa perché? Io volo a gente nessa cidade, se vai deixar eu vir a novidade, pensa bem, mas pensa depressa, cê tá preparado pra